Nome tu nome tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, combello mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, combello mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, combello mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolo zinzino fornau, termuner fricash pitash crin, gutu, combero mamelo bichou.